Metro 105 FM. Der Tuktila na Krab. Pinkot Line 08. Fang playing online. Da ne nisipsi. Shua mong. Du kuna pap si. Ingra da full HD. Metro 105 FM. Playing di di. Tipek up kun tuktila.